0: White Knight.
1: Très bien, ça a fini exactement comme une chanson bretonne.
2: La ditta Hollywood Meazzi ha il piacere di presentare la nuova batteria elettronica Tronic Drum. Tom Effects, prima su batteria normale, poi su batteria elettronica. Normale, normal. Esempi dello strumento con riverbero. Esempi di ritmi moderni. Modern drumming.